Eu caso le mot la che caso le mot la che la mia e che ci sa che c'ha la mia che ho c'ha di che ho la mia ho mio.